Su un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si incantò. La papera al papero disse papà, pappari papaveri come si fa? Non puoi tu pappari